0: di titoli delle fasce alta.
1: Yeah,
0: right, Clear trip north with Wisconsin 1028 of Adam David Boy 5068.
1: 10-4, 22-28.